luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche.